0: birds tonight or 55 years down the road.
1: Produa FM, santai siang di Produa FM.
2: Teman,